preghiamo per i governanti degli stati perché siano guidati nella loro legislazione dai principi della morale cristiana e della dottrina sociale cattolica.